amanti di Roma, gli amanti son tanti ma quanti, nessuno lo sa, e parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va, non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, e parlano e piangono, piangono e toccano, e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti son tanti, si sa.

poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade, che a Roma gli amanti sono tanti, ma quanti